fa ormai. Rio e si è rotto mai. Entrana fieia e affu ormai. Perfina storran iai di ormai. Papira esta man fa mai.